0: Now, ladies and gentlemen, it's time to catch up with the Beatles in Italian. Non passo molto tempo prima che altri si unissero al complesso e altrettanto rapidamente lo lasciarono. So, sarebbe impossibile elencarli tutti, perché alcuni resteranno solo per una prova o un concerto. La formazione varivava costantemente. Di sicuro il primo acquisto fu Bill Smith, che era in classe con loro alla Quarry Bank e suonava il T-chest bass. Transitarono per la prima formazione anche Rod Davis banjo, Eric Griffiths chitarra, Len Gary, Ivan Vaughan, Nigel Wally altri bassist e Colin Hampton batteria. John Lennon era il chitarrista e in quanto leader anche il cantante, mentre Pete Shotton suonò per un breve periodo il washboard. La prima esibizione non documenti si svolsero principalmente in occasione di feste di amici e competizioni per il gruppo Schifo, dette Ten a Penny, perché peccando un penny si ascoltavano 10 complessi. Che nei mesi del boom si tenevano praticamente in ogni barile a salo di ballo. Si iscrissero anche a un concorso per nuovi talenti indetto dal signor fabbricante di stelle Carol Levis al Empire Teatro di Liverpool, ma falliranno miseramente, non superano neppure l'edizione iniziale. Sabato 6 luglio 1947, mentre suonavano alla festa estera della parrocchia di San Peter a Walton, grazie all'intercessione della madre di Pete, i quarrymen vennero notati da James Paul McCartney. Un paffuto quindicenne alla vicina Allerton. Qual giorno venne gettato il seme di un sodalizio che avrebbe scosso il mondo dallo spettacolo John Lennon e Paul McCartney. Paul era figlio di un musicista nel primo anni 1920. Suo padre Jim dirigeva una formazione locale, la Jim Max Jazz Band, e inizialmente aveva studiato il piano e la tromba, ma dopo aver assistito a un concerto di Lonnie Donegan l'11 novembre 1946 al Empire di Liverpool, gli venne la visione della chitarra. Doveva essere uno di quei tipi che imparano alla svelta quando quel giorno alla festa i quarrymen scesero dal palco e cominceranno a prepararsi per il ballo seriale del dopofesto nel salone della chiesa. Paul Afro, che è citato, è snocciolo davanti a loro la sua versione di 2020 Flight Rock di Eddie Cochran. Dal poco uscita è di Bebop Lula di Gene Vincent. Erano due delle canzoni che John amava di più, ma non riusciva mai a ricordarne la parole, che sostituivo con testi di sua invenzione. Memorizzare le parole era una della speciale memorizzare le parole era una della specialità di Paul, con fare compiacente l'annotato su un foglio che passò al giovane Lennon. Come non bastasse, Paul si esibì poi per John e Eric Griffiths in una delle sue più recenti acquisizioni. Le arti di accordare una cittadina. Non essendone capaci, i due chitarristi portano i propri strumenti a una persona in King's Drive a Wilton, che lo faceva per loro in cambio di una modesta parcella. Quando Paul sale in bicicletta e rincasso Paul, si trova di fronte a una decisione cruciale: rafforzare e migliorare il gruppo, il suo gruppo, invitando quel nuovo ragazzino dotato di un certo talento aggregarsi, mettendo così a repentaglio la propria indiscussa superiorità, o lasciare che il complesso finisse con ogni problema nel dimenticato senza Paul, per salvaguardare la propria supremazia. Dopo attendere con considerazione, optò per la prima soluzione. You're listening to Residence 104.4 FM. It's all about learning. I'm learning the piano and learning Italian. And that's why I'm submitting you. These horrors. You're listening to Residence 104.4 FM. No more Italian today. Thank you very much for tuning in this week. I hope you enjoyed listening to the Beatles story in Italian, and I hope you're able to make a stencil of your nose, and then make a symmetrical stencil by folding it over, doing the stencil twice, and then making a sort of abstract painting for it. If you do that, do post it on Instagram, and I will send you a disingenuous affirmation saying it's wonderful. Thank you.
1: razor bills.
0: You're listening to Razor's 104 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. And I am Bob. Hello, you're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. And I thought I'd play you a couple of songs now. And so we've had a bit of lesson,
1: in the bay,
0: art lesson.
1: A group of puffins called during the evening.
0: Art lesson? The art lesson is now over. And... Now, I thought I'd sing this beautiful cover.